0: esistire la web.
1: Non stop music. Non stop music.
2: Super Sonica Radio. Super Sonica.